0: Lato qua di Grecia, te ci che si arriva lì, un lato qua.
1: C'è un trabaccio.
0: Ti pagnavo la fonte porco, ti usavo la fonte porco, ti pagnavo l'arancio, l'arancio ti appuscia.
1: E era per comprare o di grasso?
0: No, buttavo...
1: Se era per comprare?
0: No, l'altro compra, cos'è che ho dostito? Ma che cosa è questo? Dove sto un latada? Dove sto un latada? Via latada che un ti sto? Un ti sto e mia latada. Tappa di che lago, e sargato.
1: Na tempo tinha c'è o caffè lì na feijoa? Na che tempo?
0: No, tappa niente.
1: Tinha caffè
0: c'è? Vedi il caffè, lì se ne scopo, tutto come. E era in cielo il caffè. E scavo lì se traduccio dello Duce. Lì, e te gli incido caffè di ruba cammi, te che ti arrivo lì, per te prendere caffè. Ma caffè ti adeba. Oggi che fa nessina. Bascio lì nessina. Riba te un di caffè. Butta pagna. Un torino di rotolo te cappella. Di caffè di bagnè, ti bagnava caffè per tutto il scavo. Se mamma nostra gli si c'è una... ti sai un po' giuarti. Di un torino. Ma sto tutto te sumana, ma sumana ti bagnava caffè. Archil di caffè per tutto il montino. Cagno un torino, per tutto il montino.
1: Beh, già sta pagando per bagnare caffè?
0: 3.000 reis. Caffè di beige, per bagnare 3.000 reis. Avendo subito caffè, oggi subito 4 scudi. Caffè subito 4 scudi. Vado subito 5 scudi. Vanno Arturo che non paga quanto mi paga. Poi pago un archivio di caffè per un raga. Di fetal, poi da una montina. Poi paga il caffè per vado per una montina. 3.000 reis, buon dinheiro. Petro cos'è barato.
1: Esattamente, non si parla con Arsinda di Feijoal Mosteiro, che sta contando un po' di... pode falar zona alta di quel tempo, di Feijoal di quel tempo. Quel tempo, io tinha pilon? Pilon pa pila?
0: Tinha sim, ta pila. Na pilão tinha.
1: E a tapilha bateu?
0: Tapilha, eu tocou o chi.
1: Pede o café era só para de gujaba com pilão, hein?
0: Na pilão. Café de gujaba. Hoje chegou não, hoje tem café que tá palhado, tem de gujaba no motor. Se banhou um toninho, tu trabalhava no montinho. Ele tinha esse café, tem de gujaba só no motor. Da fare riposo di cimento. Riposo di cimento e tu c'è il caffè per mettere la svela.
1: Era da onde?
0: No montino. Proprio no montino, non trovavo lì. Che il caffè di cugiato. Tengo che l'organizzare che il caffè è vento. Vedo e stegno il motore. Venti a dire che ti ventiamo il caffè. Vabbè, con gli stragati. Encaixado, que é café rodondo, encaixado, de gudiado. Para onde Antônio, esse café, eu também dei baia só no Portugal. Tu colheba esse café bem feito. Que é quebrado, que é riscado, que é encaixado, tudo está atrás, tu colheba café. Quando quem é esse balé de café, para tu colher que estragado e te dá no cotarde. Antônio está bem. E te va a mettere molto rapido che il caffè si costa un gagno, cosa ne è, te trangagna. Tien che si rende, tien il corredere di caffè. Tutto pone che si rende, te va a si rende. Te cai che rodondo, te cai che racciato. Che il quebrato, tu sai. No, tu puoi parlare, tu te va a cogliere. Che il caffè è amarello,

0: Pagna faca, volta giorni, porco corde, e il piccolo regge un po' dentro qua, mi fa, vai, mi pagna pagna quinta, e un po' porco quinta, ma il tababa non c'è,
1: il
0: tababa non c'è.
1: E... Che tipo di animale che ti criava? Ti criava
0: animale? Porco, galinha, cabra, vaca.